Vanglai ni di la rendem tu te kha Kolosi MZE headquarters Zaipol te ani Olituna chuan Lungli bazar veng YMZ Zaipol ten Chite lui ti la andem ilongai thangu